Ora che vuoi, che ti dica? E cosa vuoi se tu lo sai? E non esistere, non